0: Cuisse ou Padre Diabole, il y a l'instant sur RCFM. Et je vous le disais, on va rejoindre Christophe Zagalia dans le Nebbio. Aujourd'hui, on l'écoute.
1: Deuxième étape dans le Nebbio. Nous étions hier donc à Rapal et au-dessus du village à San Cesare. Et aujourd'hui, nous sommes à Pieve et toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous sommes, François, devant l'église de Pieve, mais nous avons devant nous trois statues menhirs. Alors, à quoi les ont ?
2: Ah bah, le problème, Christophe, c'est qu'ils ne parlent pas mica. Ils sont mûres comme pedre et pourtant tous sont anciennes. Et alors, sont très tantare qui sono state trovate in un'altra comune di Pieve. C'è da sapere che Pieve ha una striscia che va come tutti gli altri paesi sino al mare e sino alle Griade. Dunque abbiamo la prima tantara
1: che si chiama?
2: Allora, ella si chiama Murello, perché che è stata trovata in bocca a Murello in delle Griade. La seconda, guardate,
1: Ciuga.
2: Ma forse la più bella si chiama Mortula, perché è stata trovata al luogo detto Mortula, vicino a, sapete, un madrale di Padula, dunque in piazza di Pieve. Dunque questa è la seconda, e la terza è stata sciappata perché è stata trovata sempre in Pieve, ma in montagna, al luogo detto Bocca Bugentone, dunque si chiama Bugentone. Avete Bugentone, che è stata sciappata, vedete, perché l'hanno portato in cui mule e è cascata. Dunque, una, due e tre, non parlano mica, ma avevano tante cose a dire, perché sono anziane, quanto a me, di sicuro, non so a Gesù Cristo, tra 5.000 e 1.000 anni prima a Gesù Cristo, ebbene a completare tutto ciò che avevamo a Montagna di Tenda e le Griade. Avete un rivinco in tutto e stantare e stazione, vuole dire le dolmen e le statue menhir. Noi, per un detto, in murato ne avevamo tre, una stantara sempre ritta e due in terra, lunghe i chiassi antichi. Noi li lasciamo in piazza perché sono state messe per l'antichi. In Pieve hanno scelto di metterli qui in piazza Iesa, così tutto il mondo può affacarsi e bere lì, e c'è un scrittorio che parla di queste tre stantare.
1: So che già un po' gubri su che hanno fatto dunque solo per se stanta.
2: Il tempo passa, non mi ricordo più esattamente, ma io c'era tra 10 e 15 anni, l'hanno posti qui, così tutto il mondo può bere. Posso prudere, c'è un tetto, una grotta per proteggerli. A tempo siamo a partenza di un pezzo di Uggiasso di Uesco, a strada di Uesco, per culà verso Cesanera, forse che andremo insieme domani.
1: Compiegge, ecco dunque per sta seconda da Pagui in paese di Bieve, ci ritroviamo domani, sempre con François Thomas, in De Unebio.
0: C'était François Thomas, aux côtés de Christophe Zagal, et ils étaient dans le Nebbio. Allez, on continue en musique avant de retrouver votre chronique Beauté Bien-être avec Isabelle Doniniaz et Muriel Crestet. On écoute tout de suite Rock Your Body. Bonne journée à tous, bon début de journée à tous, bon dimanche.

0: Zazie, à l'instant, sur RCFM, il est temps maintenant de retrouver Vincent Albertini. Oggi parliamo di un frutto che bobue de droit, ouais, a vini l'estade, nanta il amadi, questo frutto di l'amore, je t'aime à sante.
1: Ici RCFM.
2: A vini l'estade, bigina idia si estrave, c'è un piccolo frutto nero che pareti a noi già corto e mandiado. L'amori. L'amori cresce in un'anta idanghi e nostre lamaglie viene in spine che s'appiccano dappertutto. In Corsica, udango apparecchi i nomi. All'amaglia, o l'amaglio, o rou, o bruno. E quando ci ne assai insieme, si può parlare di un tangaglio o di una danghiccia. All'amaglia, fage berte di aliste savamia che o melo, o di arajo, o quella di erosule. E l'amori soffrutti assai particolari. Quando i vediamo, non sono mica avati d'un solo frutto, ma d'una mansa e piccole ucce appiccate insieme e ogni uccia tene una ranilla. A fine l'estate, l'amore diventa neri, dolci e pieni di zuccio. Ma quando manca l'acqua e che c'è troppo gallo, certi vermano diughi, si seccano e parenu quasi rugiati da usole. Udango è quantunque una pianta resistente. Esoraighe sodigue le bruvonde e li permettenu d'anda circa l'acqua de adara. E tutta sta bianta un ci da mica solo l'amori. Esovronde erano a ubrade di nu pelluso meiginale. Que vronde si vegia una disana a ubrada pe calma l'inflammazione di aocca e u mal di ola. Si buia anqua giusta appena di mele di limone e certi mastugau a nue vronde. E con l'amori, confitura. Una gonfitura che si vegia per fa ba o stomago. Odie, l'amore si mandia nous impre, nevemo impre gonfiture, sciroppi e pareti dolci. E i danghi, s'appiccano ai nostri bagni e certe orte ci impeisce nuan cui bassa e di spassidia pe matie. Ma dare da tutti sti bruni, si biata un frutto orce che fa geberte di avine in estade. Bagetti viuridi.
0: E un momento d'anda a coglie d'où è mort e fa un dolce qui era Vincent Albertini cubagi viuri di continuemo qua appena in musica ridruerede da Guiapo a Stefan Bern quaso groniga voyage dans le temps ma intanto di Stemma Sainte a l'isura a Yuga Walu di Ghilichi non ta RCFM.

campano in me. Quelli che sono smariti, e lì dorme in un camposanto.

spalan caluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta a fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

0: Canta gume salude montanetiosi e pusemu buintieru a canto a su grande artistu cinandemu inayachu.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: Accogliamo Yvette, bonjour nous Yvette.
2: Bonjour à tutti.
0: Salut à boy, inayachu. Allora, a canzone scelta si chiama Cassandra, di Magnifica e di un gruppo Quintina. Per quale
2: è stato? Un magnifico gruppo. Un gruppo che mi piace assai. E...
0: A quale regaliamo questa canzone, Yvette?
2: Allora, a tutta mia famiglia, a miei amici, tutti gli auditori, RCFM, e tutto il mondo, perché è una canzone magnifica.
0: Ecco, a sentire Biwagemu Yvette.
2: Sì.
0: E passate con noi una bella domenica. A presto.

Buongiorno, sono un Camillo Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al Centro Culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze e buone di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: Glen Frey, ça bouge. Odant a edeo allad ou in casa, ko Glen Frey, poedeo allad ino. Ale, tchon, tchiri drouet moi, andio la potentini pe sano agroniga. Et l'histoire de Lilina que l'on suit à travers cette chronique, on parle de la vigne à nouveau aujourd'hui.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Oye, dieu d'artsuyor nui vendemia. Si principia esse stanchi, lua die grumbuluda e color d'oro. Ma quantunque ciò la sceglie l'abbè portata a Brissa, un taulone bosto a reda ubaiadio e a cantina aspetta tutti i besceglie l'ua, doba iona dai travaio, doba aguiera. Una volta scelta, l'ua vande a Brissa, a mano sicuramente, e babone stringhe, tanto Lilina s'accoglie in gira quell'ungegno, pe bede sorge ligio d'oro. Oscuro, secondo lui, e tanto ubiege diveso i zideli e diveia un mosto, ma un mosto imbriaga, allora mezzo itiero mica i più, e ligui udorbiu fa la rivo chi beaga na letta, chi uburta ande ubalmento prima d'entra ande a dina. Intanto diventa bino e tutte esere, dobave colto, si sceglie e si brissa, ed è così che Lilina, d'attività diverse, esempie luci, tutta la santa giornata, in tutta la libertà, de a gara vigna i wabo. E parole che ne maridane odie so, un mostu, uitiero, ubalmento, torbiu, ingegno, e scuro. Eccoci.
0: E di veramente interessante, così ridruemo, oh, scubrimo, tout esté barole. Ça y est, Céline Dion est arrivée à Paris, se prépare pour une tournée très attendue qui débutera le 12 septembre.
3: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir,

0: A scuola di Gantu, quella di Nadal e Luciani, una vede, una scuola. E ridruemu sempre con piege Vincente Albertini, pe bagiviuridi.
1: Ici RCFM.
2: A vinei l'estade, bigina idiasi e strave, c'è un piccolo vrutu nero che pareti a noi già corto e mandiado. La mori. La mori cresce in un'anta i danghi e nostre lamaglie viene in spine che s'appiccano dappertutto. In Corsica, u dango appareti i nomi, alla maglia o la maglia, o rou o bruno. E quando ce ne assai insieme, si può parlare d'un tangaglio o d'una danghiccia. Alla maglia, fage berte di aliste savamia che o melu, o di arajo, o quella di erosule. E la mori, soffrutti assai particolari. Quando i vediamo, un sommi cavati d'un sol ouvruto, ma d'una mansa e bicule ucce appiccate insieme, e ogni uccia tene una ranilla. A vine il estade, la mori diventa nuneri, dorci e pieni isutio. Ma quando manca l'acqua e chi c'è troppo gallo, certi vermanu diughi si seccano e parenu quasi rugiadi da usole. U dangu è quantunque una pianta resistente. Esoraighe so di guele bruvonde e li permettenu d'anda circa l'acqua ande a dara. E tutta sta bianta un ci da mica solo la mori. Esovronde erano a ubrade di nu peluso meiginale. Que vronde si vegia una disana a ubrada pe calma l'inflammazione di aocca e u mal di ola. Si buia anqua giusta appena di mele di limone e certi mastugau a nue vronde. E con la mori, confitura. Una gonfitura che si vegia per fa ba o stomago. Odie, la mori si mandia nous impre, ne vemu impre gonfiture, sciroppi e pareti dolci. E i danghi, s'appiccano ai nostri bagni e certe orte ci impeisce nu anqui bassa e di spassidia per matie. Ma dare da tutti sti bruni, si biata un frutto orce che fa geberte di avine il estade. Bagetti viuridi.
0: Sono belli sti frutti, vi ringraziamo a Vincente Albertini, state con noi, nanta RCFM, faremo punto nanta l'informazione a mezz'ora, non sicura, con Patrick Vinciguerra, buon dimanche.

0: Place désormais à une nouvelle découverte avec le groupe Spartir. La formation nous dévoile son tout premier album intitulé Pour Tau Gantu. Grégory Ferrière-Castelli nous présente Spartir et ce premier album.
1: La story de Spartir a des poètes et des affaires qui se disent nous aspects sur la majeure partie des groupes. Il y a une story d'amitié, c'est à dire sûr. Mais dis-nous une story pénaculturelle parce que c'est un objet déjà de grand temps ensemble, vraiment un bel objet que nous tenons toujours. Et une vision, une manière de voir à peine à culture à Gorsica et à Gorsica en général, une manière de grimper à Gorsica, qui avons en commun.
0: Dans ta sous-disquette, cosa ti ul su tu metta di c'era di ciò che facci l'essenza di un gruppo Spartir?
1: Ci sono parecchi affari perché, bon, già il nome di un gruppo Spartir, non è mica nulla, l'abbiamo scelto perché a Spartir a dire quantunque un valore che a vuole se denì a moi, perché in questo mondo che scambia assai, per noi è un mondo veramente in mutazione. Vogliamo tenere veramente a mezzo questo valore di Spartir, di campagna in comune, di vasta società in comune. E dopo c'è di sicuro la lingua, come per quasi tutti i gruppi basso che cantano in corso. Ma di noi, torna una volta, una maniera di cantare ciò che noi campiamo sempre appena e ciò che hanno campato di nostra antenna, di non scordarsi di ciò che hanno campato e di una maniera di campare a Gorsica.
0: E ciò che si ritrova di noi in dei temi ammintati in un tuo dischetto?
1: Di sicuro, ci sono questi temi qui che rivengono, allora c'è a beura di verde, di sicuro certe affari a quali si teniamo assai, c'è la libertà che rivengono e dopo ci sono di noi, c'è a lei a nadure l'agropastoralismo, diremmo.
0: Qual so l'autore e il componitore che ne raggiunto sta bella avventura?
1: Sono parecchi. Allora, l'autore ce n'è uno, per disgrazia, che se ne è andato, che ci aveva scritto giustamente la canzone che porta il nome di un gruppo che si chiama Spartir, che di Augustin Agostini, che aveva scritto la canzone che l'aveva composta di noi, cioè ci aveva dato questa canzone e ci aveva fatto un piacere a Monto. Ci sono gente come Jean-Louis Achard che ci aveva dato una canzone in noi, Jean-André Acquaviva, Gianfederico Terrazzoni, Gianfrancesco Geronimi, Pedro Santucci, Letizia Cosimi e Tito Limongi, per un detto.
0: Dunque una vera varietà, anche una composizione musicale o sei tu in due gruppi a compone?
1: Allora, per questo ischetto qui, c'è assai un nostro amico di un gruppo, Antonio Cesari, che ha composto quasi tutti i titoli, ma dopo ha fatto dunque musica e dopo lavoriamo insieme, è una maniera di lavorare così, dunque faccio una prima composizione e dopo ci ritroviamo per ribede insieme e cerchiamo a arrangiare tutti gli arrangiamenti, gli acconciamenti e vediamo insieme. E oggi è tutto questo lavoro qui è veramente un lavoro di gruppo, questo vediamo insieme, ma le composizioni per quasi tutte qui, a parte di qualcuna, dunque di Augustin Agostini, Jean-Louis Achard, sono quelle di Antonio Cesari.
0: Chi ha eseguito per il gruppo Spartir su dischetto per Taugantu? Qualche scena?
1: Allora, io principiamo a girare appena, giriamo appena quest'estate, abbiamo girato a Penuccia, di settembre di noi, aspettiamo può essere, allora, di settembre ci sarà una serata in Bastia, in pratica lingua, a casa di lingue. Mi pare che l'11, sono curioso sicuro, mi pare che l'11 di settembre, dopo di gennaio al centro culturale in Corti di noi, e dopo bieremo perché bon, il whisky è sottito e è su da una tale piattaforma, ma non è anche su da. Aspettiamo un materiale e giriamo di un dischetto che deve uscire di settembre. Veramente fa una vera promozione e poi si cerca d'altre scene.
0: Nous avons choisi de vous faire entendre trois chansons de ce premier album de Spartir pour Tau Gantu. On commence par Après guerra di le levante. Oh.

0: ici RCFM.
1: Nous retrouvons maintenant un groupe que nous avions découvert il y a quelques mois dans le magazine de la chanson corse, Indiatour. Nous avions alors fait connaissance avec leur premier titre, Kurtsudo Odie. Aujourd'hui, Sébastien Cuilici revient nous présenter la deuxième création du groupe, La Chatemi. Écoutez-le.
2: Seconda canzone, prima è stata fatta un mese di maggio, donc Kurtsudo Odie è passato assai in ta radio e ben ringraziamo. Et donc cette seconde canzone, La Chatemi, les méchous d'agui à principio mese di luglio, una canzone beh, qui parle di sicuro di agente qui se scuradì di bar la corsa, qui tana beura qui et qui con sa numica celibono una beura di fasbai. Et cette canzone est appena una diama per gioventù qui vuole ribire aux abens, aux destinos et aux lingues di sicuro. Donc, je suis en souvenir, je suis en adou ravi qu'il est mouvata.
1: Donc, quoi, lasciatemi, qual è chi parla quando lui si dice lasciatemi?
2: Lasciatemi, so a gente qui parla nugo, se i giovani qui hanno abrimura da sua lingua e qui volenu vanca u basso, e dice no, giusta punta a quelli qui con anumica sta fortuna o con anumica a volontà di vanca u basso, di vola.
1: In quanto che gruppo, soprattutto che gruppo indiato, per voi di noi è una missione di vacchia la lingua corsa campesi?
2: Sicuro è importantissimo perché chi oggi un gruppo corso come l'abbiamo fatto noi, chi si crea senza avere primura da lingua, prodia divisa e con tutto ciò che si basa di noi in giro a noi, sarebbe veramente qualcosa di bellissimo da fare amica.
1: Corso d'oggi, lasciatemi due canzoni, dunque pubblicato oramai. Ce ne sarà d'altro da qui a poco? A cosa ci potremmo aspettare?
2: Sicuro, però mi ha detto che ne avremmo quattro compie registrate, ora ci sono la concidava, ma so a poco presso compie, e normalmente se lui si basa da qui a 20 anni, al principio 2027, ci sarà un dischetto.
1: E può darsi scene?
2: E poi scene di nuovo, dunque abbiamo previsto un ebog per una prima aperta, per ciò che abbiamo venuto, ma va soprattutto le prime aperte di concerti di nostri amici canterini che fanno i suoi concerti annuali, e forse chi ha vinto di l'anno, a principio 2027, ne m'ava uno noi.
1: Pour terminer donc cette émission, voici la deuxième création du groupe Indiatour, Lasciatemi.

I fiumi fratelli, un gruppo Ciar di Luna, Nanta RCFM, un titolo che non riscopriamo sempre in con gran piacere. Da qui a qualche minuto si parla di canzone a Gorsa, in un giorno una canzone, parleremo di O Lamento di Gorsighe, l'ammonimento firmato da Bampagiolo, cantato di sicuro da Pedro Guelfucci. En attendant, on poursuit évidemment musique, voici Tame Impala et Jenny Dracula.

0: subito continuiamo in canzone nanta RCFM e muta parlava di un canto di Pedro Guelfucci,
1: un lamento di Corsighella, cantata da Pedro Guelfucci nanta un disco Corsica.

quaštamperi a divra degli rocca chi permette di bubliga parecchie ragolte. Pampagiolo è famoso per la qualità di isovarsi, a giustezza di uso sguardo, ma di no, per la sua voce spurgulata che lo si può sentire in qualche scarsi registramenti.

0: Paret e dies obuesie si so firmade gume a faulosa Santa di Niolo, stampada in 1928 in antarivista Barretta Miscia. Splendida testimonianza d'una Corsica paesana biva, dinamica, due viere son luogo di scontro e di commercio tra i rudioni.
1: Da Sant'Andrea di oggi giungenu e velle mule, tu bezzu de tutte noggiu facenu tremma e nule. Canabie fortiga dene e falle piantaciole.
0: Anco di più conosciuto, uso Zerinado, popolarizzato da Charles Rocchi.

Ma di sicuro, la poesia più famosa di Pampaciolo è Osa Lamento di Gursighella. La poesia esce nel 1960 nella rivista Montecinto. Ho scritto traduce a Elusolo, la dispero che di quello di Asugeda Paisana di Dando, una Corsica a quale non è lasciata nessun'altra possibilità che l'esilio e l'assimilazione accettata con realismo da maggior parte di Isofioli.

Interesant akustat da. Por uzel ujura toia bastodia e avuna a gursiga. Uskritu mantana zo gridiga all'interno di azugeda. Une una forza strangera ki ben ad aggredisce a comunità, ma a comunità che si scioglie per via di sbandate di isomembri qualificati di scarti di natura. Ubueda i biezza sotto lo sguardo critico di l'umani di astoria.

Sarà Paolo Moracchini chi metterà a versa la poesia. Quando Pedro Guelfucci arribia di così bella maniera, siamo nel 1992, epica della sessantemane, che gli anziani fratelli verranno o domba domba. I versi di Pampagiolo avevano dunque all'epica un senso anche di più drammatico. Tristo costato, passano i decenni e si ferma sempre d'attualità, o lamento Igor Sighella.

Diana Dilalbo, Gervo Gorso, Nanta, RCFM. Allora, ritroviamo subito l'amico Paolo Turchi Doriani. Ci parla di Wadigano 2.0 in da sua gronaga o bolla.

0: E burtulava noi manterete, mica come per ospedaculo di Patrick Sébastien, queso famoso tu a Iulia. Ne abbiamo avuto abbastanza di sti matrimoni quest'estate. No, questi c'è nato un rimuscio ancora con fraterne, dopo una comunicazione di un escuadro rispetto a una unità naiaccio di tutte le confraterne di Corsica. E anche questi è un'esta riunione che picciò fuoco nel terre di Sugiale, ma di più a creazione di un'applicazione d'aiuto ai creanti a creare confraterne. Dopo abbattigono due e qua abbattigono 2.0. Ciò la dica le sono state numerose confraterne create quest'ultima anni in Corsica. Buona idea, brutta idea e un laso bule. Come per l'armada, ho scoperto il comandante generale di compagnie, divrendo i statuti, dando il suo consenso per la sua creazione o la sua resurrezione. Fatto si sta che qui c'è stata una lita. Forse la comunicazione non era mica quella aspettata, ma osi idee, si sbagliano cubri dall'altare. Forse di noi che pareti avranno un reudo che lo si mette in onda un sito, on li vede. Un profilo non ta Facebook, che processio si verrebbe nuova non ta TikTok, a messa in diretto non ta Teams e a comunione si verrebbe non ta YouTube. Manca di là. Omo basserà piuttosto che c'è stato un bug nella comunicazione, che si aspetta più volentieri un accompagnamento con una messa a giorno non ta l'Android Market. Che i confraterni hanno dotato un profilo specifico, particolare, benché le siano arraigate a Bederno a un cloud di Adiesa. Lasciamo gore amigaci e passiamo a un altro affare che questi gusti affari sono ladino e cerchiamo di ridurre lo scopo di la soggi umani a base l'aiuto fraterno, la solidarietà e l'amore. Magnificaumanità.com.
1: Ici RCFM.
2: E nous poursuivons musique sur RCFM. Dopo aver inteso di sicuro, in con gran piacere, lo spirito l'estro di Paolo Turchi. Voici Silla avec Crazy.

Contrary, be happy sur RCFM. Allez, d'ailleurs, à quelques minutes, j'ai eu ridorno di l'attualità e ci ridoremo per uno stonudizia consacrata ai sport. O tempo di sta, sante, di un po' l'uboletti.

chacun qui dit absolument. Posso di che n'aio intonato, ma qualche volta è di non un tormento, coraggio. Il nostro palazzo pomposo, madama sinistra, tre mesi così valorosi, direi che cadava, a posto a cavisse un basso in due, un lasagna.

Benjamin Biolay, à l'instant sur RCFM, continuons à parler di Wallon, du nostro notiziario e consagrato ai sport. Dunque, piccolo punto, nanta i risultati da poi, o principio della stagione. Dunque, principiamo con a boule A di Nazionale 1 di Wallon, due squadre corse, dunque, che giocano a questo livello, a squadra di Furiani, e

Poi a squadra di Worg, per la prima giornata a squadra di Vorioni, le Moetta ha fatto 0-0 da, in casa contro Fegnol Olnoa, mentre Ghi a squadra di Worg è andata a fare 1-1 nanta Uderenu di Prive Saint-Hilaire, seconda giornata dunque di Raeri, con una barrida di Worg 1-1 contro le Pays du Valois, mentre Ghi Vorioni è andata a fare 1-1 da Ebert e di Dieppe. Dunque per le squadre corse a questo livello, per Awadi assai a buon'ora per parlare di classifica, due scontri giocati, dunque queste due squadre so a mezzo classifica di Geremo con due punti che sono entrati di sicuro ci vorrà penuccia di tempo per bere e pretensione che possono essere quelle di squadre corse a questo livello, da un livello di sperti tempo a settimana di bene a squadra di Vorioni dunque riceverà a squadra di Montlouis, mentre chi Uorgo sa da spiezza da parte di Chambly Oise. Qui di per la nazionale 1 faremo d'un piano. In nazionale 2, sapete, ci sono assai squadre corse che giocano a questo livello. Si ritrova a Valagna, o Sporting Guastia, o Gallia Luciano, o GFCA, e a squadra di Gorti, per tutti, tra pareti gruppi. Da Ebert, dunque, per principia di un gruppo D, si ritrova a squadra di Valagna, che ha fatto una parità 1-1 contro la riserva di un Red Star, mentre che Sporting di Guastia e si è piaduta una bella cascadoia per la sua prima giornata. Da Ebert di Saint-Ouen, sconfitta dunque 3-0 di la prima giornata di campionato a Bregisemo, da parte dunque di questa categoria di nazionale 2. Sempre in questa prima giornata, ben di Risera, o Gallia Luciano ha fatto 0-0 contro la riserva di Saint-Etienne in casa Zoia. Solo la squadra corsa dunque in tutto gruppo G di nazionale 2. E poi ce ne faremo da parte di un gruppo H, due squadre corse giocano il GFSA e la squadra di Gorti. Un gas che principi ha perso questa stagione con una vittoria 1-0 contro la squadra d'Orléans, di sicuro a riserva d'Orléans, mentre Guy, la squadra di Gorti, comincia con una sconfitta abbastanza greve a 4-0 da Ebert di Linas Montlhéry, una volta di più prima giornata del campionato, troppo presto per parlare di classifica, ma da qualche minuto avremo il piacere di ritrovare qualche reazione da Ebert di Nazionale 2, parleremo di Avalagna, parleremo di no, di la squadra di Gorti, sarà giusto appreso come in ar.

0: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
1: Due trail, sta Dominica da uno da Berte di Scada in Castagniccia, trail de la Contessa Matilde Ribiendu di Sigura, un percorso storico e organizzato dalla Sojo a Scadagniccia. Ecco, spero che non essermi mica sbagliato, perché a Dubai di Scada 10 km per 500 metri di depa, a un livello di risultati vince Fabien Olmeda in 49 minuti e 33 secondi davanti a Antonio Algarra, 51 minuti e 43 secondi, Jean-Joseph Nonza aggiunge terzo in 52 minuti e 55 secondi da un lato di Esignor, vittoria al son di un'ora prima in 1 ora, 1 minuto e 30 secondi. Tiffen Nonza, seconda posizione, 1 ora e 6 minuti e 38 secondi. Silvia Bavadella giunge terza in 1 ora, 8 minuti e 52 secondi. Qui dirà dunque questo trail di Scada, il trail della Contessa Matilde, e poi altra competizione dall'altra parte dell'isola, in Piemonte, l'Alta Rocca Trail in Quenza. Questi c'erano tre percorsi. L'Alcudina, con i 28 km per 1600 metri di depa, anche percava tutto Guscione sino al famoso monte l'Alcudina. I Vurchi, avec le Tour des Aiguilles, 17 km per 900 metri di depa, e poi Udiro, per compiere, che dire, un trail merchia, di 10 km per 300 metri di depa. Allora, non su percorso, lato Alcudina, Gwenmael Renouf vince in 3 ore, 21 minuti e 40 secondi. Jean-François Nessa, seconda posizione, 3 ore 25 minuti e 10 secondi. Brice Sarti giunge terzo in 3 ore 27 minuti e 13 secondi. Da Abarte di Esignor, vittoria di Aurore Picciocchi, 5 ore 10 minuti e 37 secondi. In seconda posizione si ritrova Diane Vukasovic-Schemol in 5 ore 29 minuti e 42 secondi. E poi in terza posizione Stella Grimaldi, 6 ore 28 minuti e 37 secondi. Dunque qui era da Ebert di Udrail Ubiolongo, da un lato di Udrail di Ivur, che iso 17 km vince Mathieu Sanchez in 1 ora 55 minuti e 16 secondi davanti a Fabien Ruggeri e a Johanner Moges. Parte di Esignor Stefanie Bernasconi di un dia prima in 2 ore 57 minuti e 17 secondi davanti a Naomi Magnier e a Manon Chana. Dunque qui dirà un secondo percorso. E poi per compiere dunque un percorso più lungo di 10 km con una vittoria d'Axel Mondin in 43 minuti e 11 secondi davanti a Sacha Rigaud e Marco Piedri, vittoria da Ebert di Esignor e di Charlène Bouvet, 55 minuti e 30 secondi davanti a Jennifer Humbert e Désiré Boulanger. D'agui a qualche minuto, ritorno di l'attualità e poi a partesi da 6 ore e qualcosella, siamo sempre per la seconda parte di un nostro notiziare consacrato ai sport. Intanto, e così subito, dopo a Viretta con la Montagnera, l'Inter CFM.

0: Ovvio du Montese, tu marci un terzo FM.
1: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
0: Continuiamo dunque questa presentazione di squadre corse che giocano a livello nazionale d'handball e che approntano il principio della sua stagione la settimana prossima e compiamo da Eberte di Corti. Corti dunque che sfiderà un nuovo campionato di Nazionale 2. Siamo con il suo presidente Giorgio Sadeli. Salute.
2: Salute.
0: Una prova, ma principio è così per la squadra di Corti. Qualche anno fa, quando lui si è raggiunto Nazionale 2, era quasi come una scommessa per Corti, e però ha scommessa bene.
2: Ha scommessa bene, simula di fare la giornata di simulazione. Oggi, la prima volta che teniamo così, eravamo già collati che fu un anno su, una prima volta siamo venuti 2 anni, una seconda volta 2 anni, e quindi stanno prima di essere andata questa volta, dunque vabbè, siamo cercati di dare torno.
0: Allora, come è la squadra quest'anno? C'è qualche lapin du chapeau che sono sortiti, siamo sempre nati gli stesso gruppo che hanno?
2: Ciò che faccio piacere è che non mi scusate mica di lapin.
0: No, mai, mai. E poi i cognomi in due cortinese sono i più importanti.
2: Ma più giù dove sono a fare.
0: Ah, io questa sì.
2: No, allora, voglio dire, buono, abbiamo rinnovato appena l'equipa, ce ne 2 o 3 che hanno guidato, 5 che hanno guidato la squadra, certi per gli studi in continente, certi perché hanno arrestato, certi che hanno disegnato già siamo perché sono andati e per continuare appena a giocare, e abbiamo fatto uni e 5 testi di radio una squadra. Dunque quest'anno non so mica ciò che mi fa, dunque c'è una squadra nuova che birra per avere l'inserme, soprattutto l'inserme in continente, non li giro 25 ore, ci fece la mondiale, abbiamo giocato l'equipe svizzere, che era un livello di radio appena meno conosco, a 23 match. La stasera, una prima volta, quando già stiamo andando a Iaccio, eravamo anche pronti, ci hanno messo un micro una busta, ma abbiamo capito che ci sarà essere pronti. Qui la stasera abbiamo giocato un corso, poi già stasera abbiamo perso 3 buts, ma abbiamo fatto un bel maccio, e penso che di noi erano contenti un maccio così, hanno dovuto che siamo in faccia per preparare la stagione. Dunque, ecco, subito noi siamo pronti, ma in tutti i casi, sabato, giochiamo il primo maccio in corte a 4 ore contro la Vina Blumè.
0: Allora, non so di parlare di questo match, qualche parola non ha l'aggettivo, suppongo che per una gita come Corti a questo livello qui sarà un mantenimento di le muette in sé di già una prova.
2: È più che una prova, con la Juventus noi giocando nazionale uso sta largamente, ma hanno fatto una stagione dove abbiamo finito, mi pare, ottesimi, ce ne due in Falano, dunque hanno messo 4 a Redu. Fai i 2 soffrati e 2 altri, quest'anno abbiamo messo appena oggettivi per 2 arti e si cerca di finire i primi per me è dato coso. Ma sono finissimo il mio tempo, sono contento di loro, mica ho 12 un decennio, ecco, ma finisce poi un bel campionato e i contratti che cavagliamo, perché si lavora, abbiamo l'entrenore Adrien che fa in funzione dell'equipa marchiva, dunque un cadramento buono, come quei giorni vengono, un maccio, questo si può mica pregurare, si può più pregurare che di vincere, ma bon, il primo mica lì si passerà bene, ma a va tutto per questo.
0: Allora, un'ultima domanda. Villeneuve-Loubet, l'avete detto, in Corti, dunque in casa vostra, sarà sabato che viene a 4 ore. Dunque, per il pubblico cortinese che volerà andare a bere questo scontro, qualche parola ante Villeneuve?
2: Villeneuve, già, un nostro giorno, Tony Pagès, che gioca con noi, che ha cullato che a Villeneuve c'era a gauche in francese, e un giorno di Genoa che ha vinto quest'anno mi pare perché per tutta la facoltà in Minizia, dunque giocano tra noi, questo è già un affare, abbiamo preferito di stare con noi, ma è così. Fino a Lugè penso che è una squadra che si può dire nulla, ma pensiamo che è una squadra che ha giocato Nous, ils sont un peu plus que nous. À moi, c'est ici, je radio. Et enfin, pas surtout, parce qu'il y a juste Marseille, qui a une squadra russa, et c'est un médicada à pas où un coupé franc contre Château-Neuf, qui est national et Marseille a l'équipe complète, et Benatti. Donc, tout est passé dans ce championnat. Et pas où, qui est signalement de radio, qui est la fin de ce diffuso in alto, comme diffuso in basso. Donc, ce premier match, je suis abîmé de sicuro, parce que dopo andiamo a Martigues qui fait le Nazionale 1 et arrivons à Marseille qui est prétendante à couler le Nazionale 1. Donc, comme primo match qui a fait tout pour vincere.
0: Allez, seguiremo da vicino. Je vous ringrazio bien per questo passaggio in RCFM, poi di sicuro seguiremo se di vuole questa stagione di Gorti. A una prossima!
2: Eh bien, j'espère que tout le monde qui parle la notice, pour m'y faire plaisir, j'ai le score dans la coupe, ma copine.
0: Et simple.
2: Dis-moi que Arthur est château mal, mais bon.
0: Et non.
2: Arthur, vous voulez jamais que le lapin de le chapeau, qu'est-ce que c'est?
0: Ah, qu'est-ce que c'est? Mais bon, vous retrouverez, nous, Arthur, qui a d'abord la salle du UGFC à Mikand, mais la doua là, ça va être qui a watch du Stadou et Mezzavia, donc, avremo l'occasion de les interroger.
2: Papa, allez.
0: Allez, à une prochaine.
2: A beci.
0: Ecco, da qui a qualche minuto, piccolo punto, non t'hai risultati già dominicata.